Candombe Triste, Alfredo Monetti. 19 Capitales, Maximiliano Nathan y Alfredo Monetti.

Finale allegro molto della serenata opus 44 de Dvorak, interpretò German Brass.